mai van scurri, e a guerra le affinia, ma l'erba grama cresce in tutti i canti.

It was released on the Sony Music Italia label, and this gives you a little bit, un piccolo assaggio, shall we say, a little taste of her talents. So, fammi presentare per tutti voi stasera la bravissima cantante musicista. Lei si chiama Anna Castiglia. Il brano che ho scelto per stasera, Niente di me.

0: Radio Italia has been a presentation of Italian Sounds Radio. Its host, Tony Marotta, wishes to thank you for tuning in. Join us again next week at 6 p.m. here on station WRUW-FM 91.1 for another 2 hours of song and celebration of our beautiful Italian culture. Arrivederci e buonasera.
1: Radio Italia è stata presentata da Italian Sounds Radio Productions. Il conduttore desidera ringraziarvi per l'ascolto. Ci auguriamo che siate di nuovo con noi la prossima settimana alle 6 di sera, qui a WRUW-FM 91.1, per altre 2 ore di canzoni e celebrazione della nostra bella cultura italiana. Arrivederci e buonasera.